0: Pica Digital Radio te pone en hora.
1: Son las 4 con un minuto.
2: En Sónica Digital Radio siempre es un buen momento para escuchar un recuerdo.
3: Un recuerdo.
4: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Prova microfono! Esatto!